Kitchen Alice. Che aspetta mazzi il mondo dritte si anze, che sta al bacchi tutto corre che te corre aspetta